0: C'è la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Svegliati!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
3: The Wix Compilation.
0: 10 ore del The Top alla carta.
4: Nuovo appuntamento con la Wix Compilation 25 luglio 1987. Anche oggi la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana è pronta a partire su 7080.it. E allora partiamo subito dalla decima posizione, oggi occupata dai Fleetwood Mac. Questa è Seven Wonders. Oh,

0: Seven Wonders, la numero 10 è per i Fleetwood Mac, oggi 25 luglio 1987. Il nono posto della nostra Wix Compilation è invece occupato da Spagna con Call Me. E al numero 8, Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery.
1: The Wix Compilation.

Sweet Little Mystery, Wet Wet Wet, numero 8 oggi, 25 luglio 1987. Al settimo posto abbiamo invece When Smokey Sings degli ABC. Numero 6 per gli Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Quinta posizione per You and Cry, che ascoltiamo con Labor of Love.

0: Labor of Love, questi sono You and Cry, numero 5 oggi, 25 luglio 1987. La quarta posizione della classifica di 7080.it è oggi occupata dai Whitesnake con Is This Love. Davanti a loro, terzo posto, La Bamba, I Los Lobos. E al numero 2 ascoltiamo i Pet Shop Boys con It's a Sin.
1: Un successo via l'altro. Weeks.

It's a Sin, questi i Pet Shop Boys, questa la numero 2 di oggi, 25 luglio 1987. Ed eccoci anche in questo appuntamento arrivati al momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Seven Wonders di Fleetwood Mac occupa l'ultimo posto della nostra classifica. Numero 9 per Spagna con Call Me. Numero 8 Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery. When Smokey Sings, gli ABC sono settimi. Starship, numero 6 con Nothing's Gonna Stop Us Now. Al quinto posto abbiamo ascoltato Labor of Love, Hue and Cry. Whitesnake, quarti con Is This Love. Numero 3 per i Los Lobos con La Bamba. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Pet Shop Boys con It's a Sin. E al primo posto oggi, 25 luglio 1987, in questa puntata di Weeks Compilation,

0: That Girl, Madonna, prima oggi, 25 luglio 1987. Questa la canzone in cima alla nostra Wix compilation odierna. Questa anche la canzone che chiude il nostro appuntamento. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Magic. You can have anything that you desire. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello?
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao a tutto lo staff di 7080.it, ti ricordi? Io sono Emi, dalla provincia di Brescia. Vi seguo sempre, tutti i giorni, appena riesco, dalla TV. Mi piacerebbe tanto ascoltare il brano Tu sei bellissima di Adriano Celentano. Vi ringrazio, ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse, o forse no.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Omnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori,
1: giusto? Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni, eh?
4: Olio?
5: Sì, Stelio?
4: A che serve questa porridge?
5: Quella è una macchina del tempo.
4: Oh, bene! Voglio vedere se è l'ora del pranzo.
5: Stelio, esci subito di lì!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70

0: Hey Boomer!
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
2: 10 di noi, su 7080.it.

Andiamo avanti con questa classifica, dove al numero 8 incontriamo Renzo Arbore con Malanotte No, Mango Bella d'estate al numero 7, al numero 6 a chi Fausto Leali.

queste le 10 scelte musicali di Maurizio Di Mendrisio che stiamo ascoltando. Lasciamo la numero 6 con Fausto Leali e diamo il benvenuto a Riccardo Foglia, numero 5.

0: Non finisce così, il titolo di questo pezzo di Riccardo Fogli. Al numero 4, Felicità Albano Romina Power, c'è Flavia Fortunato con Canto per te al numero 3.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

Flavia Fortunato con Canto per te, questa canzone è arrivata tredicesima al Festival di Sanremo nell'87. Oggi l'abbiamo trovata al numero 3 in questa classifica di Maurizio Di Mendrisio. La numero 2, Fiorella.

0: Notti di maggio, questa è la canzone di Fiorella Mannoia, scritta da Ivano Fossati. A proposito di Ivano Fossati, è al numero uno in questa classifica di Maurizio.
1: La mia

0: È settembre del 1979 quando esce La mia banda suona il rock, Ivano Fossati. Oggi è stata la scelta della prima posizione in questa classifica di Maurizio Di Mendrisio. Sono arrivato alla conclusione, vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Cosa c'è? Devo spedire un pacco non a 600 lire da prestare.
4: Sì.
3: Grazie, buonasera, mi scusi.
4: Dunque, la scarpa sinistra mi costa 600 lire, la scarpa destra 600 lire, le spese di esercizio del ragazzo 600 lire. Dopo è arrivato quello lì, abbiamo spedito un pacco, gli ho speso 600 lire. E adesso sono sotto di 600 lire. Devo cambiare attività.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce, qualità
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot.
8: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Ciao, sono Massimo da Milano e questa canzone qua mi ricorda l'apertura di quando si andava in discoteca negli anni

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bibibibibi. Avete tutti i sacri cugliuna.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Ross Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 4.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allora tu, per esempio, vorresti farmi credere che sei un inventore, allora? Eh?
6: Guardi,
5: credi forse
6: io niente. Sono uno che ho dedicato tutta la mia vita allo sport.
5: Allo sport?
6: Calcio a nuoto, pallanuoto, volo a calci, calcio e
5: volo
6: a calci, via, nuoto,
5: nuoto.
6: Nuoto a volo, nuoto io a volo. Guardi, conosco il calcio minuto per minuto.
5: Cosa?
6: 20 secondi del primo tempo, segna a te a Mary.
5: Che roba? Cosa stai dicendo?
6: Prendo la linea e avviso qui, sono stato imbottato 0-0 come prima. A voi studio.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
13: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
15: Masaia.
13: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
2: Ti ho osservato a lungo. Sono qui, vieni.
3: Ho un nuovo amico.
4: Vero o immaginario?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 3.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80. Selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
2: Bene, bene.
1: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio. Esso ha dei capelli che partono dal collo, tutti piantati uno vicino all'altro, arrivando fino alla sella. E anche Quintino se ne accorse.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Un sogno che fai da solo rimane un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Ehi, hey, boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: 7080.it presenta

0: bandiera gialla. Hey boomer,
1: non prenda iniziative. Nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E lei per punizione porterà questo: un cannone in spalla.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ad Antignano, vicino Livorno, patria delle barzellette, un tizio, lo sporcaccione del paese, va a confessarsi. Il prete, come lo vede, lo riconosce. E non ti mette dietro lo sportello, vedi davanti, voglio vederti in faccia. Voglio vederti in faccia, dì. Che hai fatto? Ho fatto. Sono stato a letto con una sposata del paese. Chi l'è? E non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, ma non lo posso dire. E dimmelo, non lo posso dire. È la moglie del fornaio? No. È la moglie del calzolaio? No. E la moglie farmacista, no, dimmelo, non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, eh? E la moglie del capo dei vigili, no. La moglie del sindaco, no, vattene, non ti do la soluzione. Esce, trova l'amico comandata. Non mi ha dato la soluzione, mi ha dato 5 indirizzi.
4: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Radioalfa.it.
1: Chiudi quella bocca, chiudi quella cazzo di bocca!
2: Viaggiano attraverso il tempo?
3: No, è più credibile che osservino il tempo. Io credo che questi uomini si presentino in momenti importanti, a livello storico, tecnologico, scientifico, ma in occasioni rare.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: In America quando uno è bravo arriva, in Italia è più dura. Anche perché noi qui in Italia siamo diversi. Lì si vive in maniera diversa. Io in America ci sono stato poco, anche perché mi ha portato via tutto, sono dovuto tornare, perché sennò. Però io l'America la conosco poco, ma comunque la conosco come tutti, attraverso il cinema, la televisione, i telefilm, che sono lo specchio della mentalità americana, del loro modo di vivere, che è tutto più bello, più affascinante, più importante, insomma, è tutto più, ecco, tutto più. Ecco perché gli americani riescono a imporre e a imporsi. Loro impongono tutto. Ecco, pila il telefilm lì, il tenente Colombo. Colombo. Che è successo, ragazzi? Se qui da noi avessero soltanto proposto, facciamo Colombo. Tanto chiaro, però, ho detto non tenente, qui facciamo subito il generale Colombo.
0: Alto gradimento.
2: Alto gradimento.

0: Sono in un ritardo pazzesco. Devo timbrare il cartellino.
1: Aspetti,
0: come?
1: Deve firmare, che la responsabilità
0: ha una pena. C'ha una pena lei? No. Lei non pure c'ha.
1: No, neanche.
0: Aspetta, come? Affirmo col sangue. Ecco, guardi. Va bene, no? Arrivederci.
2: Avanti, Fantozzi, che ce la fa? Coraggio! Coraggio! Coraggio! Ancora! Ancora, Fantozzi! Che cazzo, sforzo ed è fatto!
3: No, non lo aiutate. Se no è squalificato, deve arrivarci da solo.
2: Si alzi, che ce la fa!
4: Su, non si dia per vinto!
5: Su,
2: coraggio!
5: È arrivato, su!
6: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2000 anni rispetto alla Terra.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: bene, io sono in casa fino alle 17 di oggi, poi purtroppo devo uscire.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
0: Se riuscite a mandarlo in questo lasso di tempo, lo ascolterei col cuore volentieri.
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: E allora sei un vigliacco!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ma porca di una puttana!
4: 80/40, 30 minuti con

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1968. Il pupazzo Provolino è il protagonista della TV italiana. Il tormentone Boccaccia mia stai zitta diviene un disco di successo. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer!
2: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Voltalo e guarda. Di qua la vaniglia. Di qua c'è il cacao. Nel mezzo la crema. Biscotto Pavesi. Una grande bontà. Biscotto Pavesi.
6: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
6: Questa è 7080.it.

0: Signore e signori, ho inventato una speciale macchina che viaggia nel tempo e l'ho chiamata Macchina del Tempo. Così, usando questa Macchina del Tempo, io, il dottor Mare, tornerò negli anni 60 e ruberò il mai più moscio di Austin Powers.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it.
3: La tua personale in macchina del tempo.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1979. Il Milan di Lidl vince lo scudetto della Stella davanti al sorprendente Perugia di Ilario Castagnier. Prima squadra nella storia della Serie A a non subire nemmeno una sconfitta.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: A dominare le classifiche a 45 giri è tale Franco Fanigliulo, 35enne, reduce da Sanremo con A me mi piace vivere alla grande. Brano surreale che strizza l'occhio ai giovanissimi, con i mille riferimenti al suo interno, dai Blue Jeans Jesus ad Adriano Celentano fino al televisivo Gesù di Nazareth di Zeffirelli.

Arriva sul mercato il primissimo lettore di audiocassette stereo portatile, il Walkman. Una vera e propria rivoluzione che permette di poter portare in giro la propria musica preferita ad ascoltare in cuffia. Il prezzo però inizialmente non è proprio alla portata di tutti, circa $1000.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cosa?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Andiamo, non è vero!
1: 7080.it presenta
3: Disco!
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Allegria.
0: Questa è 70-80.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
8: Siamo Andrea
9: e Francesca.
8: Vi ascoltiamo sempre, anche in questo momento fate da sfondo al nostro viaggio. Stiamo andando a prendere un aperitivo a Sabaudia.
9: Ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Il saggio, proprio perché pensa di essere ciò che dice, finisce per trasformarsi in ciò che dice di essere.

è 7080.it. Su 7080.it la merenda la fai col panino col salame. Questa è 7080.it. Wake up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Eccoci qua, come tante altre volte, insieme tutte e quattro. C'è anche un quinto, il Sassaroli, che passeremo a prendere a Pescia. Ma quello è un caso a parte. I quattro vecchi del gruppo siamo noi. Amici di scuola, di caserma. E dunque, amici da tutta la vita. Eccoli qui, gli amici miei. Cari amici.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che andavamo a casa degli amici a fare i compiti, ma non li facevamo mai.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E pensa, nel fustino ci sono ben 60 punti qualità. Prova anche tu, Mati.
5: Mati, studiato e collaudato con le più importanti marche di lavatrici.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante perché anzi mi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non me ne importi proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da 2 agenti. Riguardo a questi 2 elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei 2 poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
6: Abbiamo calcolato che sono passati 20 anni da quando abbiamo perso ogni contatto. Per noi è stato un tempo di pericoli scampati, di conoscenze rivelate, di misteriosi incontri e percezioni alterate, nella crescente convinzione che vi sia un fine più alto in quello di cui siamo stati testimoni.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 1978, 25 luglio. Nasce Louise Brown, la prima bimba in provetta. La procreazione assistita o fertilizzazione in vitro ottiene un successo scientifico che origina discussioni di gravissima profondità presso tutte le culture, causando a breve l'originarsi della bioetica.
0: 7080.it.
7: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questi 80-80.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 100 lire, tre canzoni. Il Jukebox anche oggi è pronto a suonarle. Il 25 luglio 1984 sono tutte tre canzoni della classifica italiana. Oggi numero 8, numero 5 e numero 2. Partiamo dalla 5 così a caso. Ecco, c'è Raff.
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di

0: Self Control, questo è il titolo di questo pezzo che ha aperto oggi Jukebox. Dal numero 5 vado al numero 8, dove c'è Vasco Rossi.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera.

0: Nicolire, suoniamo tre canzoni. Questo è quello che fa il jukebox tutti i giorni, anche oggi che è il 25 luglio del 1984. Va bene così. Questa è la canzone di Vasco Rossi e numero 8. Ultimo pezzo, la numero 2.
1: 7080.it. Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: Giù Temerario, la canzone di Ron che è arrivata al numero 2 della classifica italiana, ascoltata oggi proprio in chiusura di Jukebox. A domani, nuovo appuntamento, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80.

0: Credo di essere stato sempre una lucertola e ora mi sento finalmente a mio agio nella mia pelle ruvida e squamosa. Se avete bisogno di me, mi trovate sul muro a lanciare sguardi dardeggianti.
1: Lo fai solo per evitare la visita dei miei?
0: No!
1: Siamo noi!
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Sono Emi, chiamo dalla provincia di Brescia e vi ascolto in videovisione.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

0: ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni, 100 lire. Ecco qui la monetina. 25 luglio 1986. Partiamo anche oggi con Jukebox.
2: E subito dalle classifiche inglesi ci sono gli Wham. Questa è The Age of...

0: George Michael, Andrew Ridgeley, gli Wham con The Age of Heaven ad aprire il nostro spazio jukebox di oggi.
1: E dalle classifiche non solo inglesi ma mondiali c'è Madonna con Papa Don't Preach.

0: Papa Don't Preach, la seconda canzone di oggi in jukebox con Madonna, 25 luglio 1986.
1: E nel nostro jukebox incontriamo anche un supergruppo, ci sono i Genesis, Invisible Touch.

0: Genesis con Invisible Touch e prima ancora Madonna con Papa Don't Preach, Wham! Di Age of Heaven in jukebox.
1: 100 lire finite, noi torniamo domani sempre qui su 7080.it con altre 3 canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Sì.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Roma, 1976.

sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con un lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dove eravamo rimasti?
4: Andiamo su.
5: Senti, ma come siamo
3: qua, come sono belle.
5: E cioè, voglio dire, è Mariangela?
4: La vuoi dare a uno così?
3: Sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo che questa. Via tutto! Non no. C'è due maroni senza tre.
5: E sa cosa le dico, caro signore? Che a noi non c'è importa un fico delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Arrivederla.
6: Senta, davvero potrei diventare pazzo.
4: Cammina.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ci stai ascoltando in DAB. Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico. Non c'è niente da fare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
4: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
5: Ora la cronaca. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
5: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa.
4: Lo sport e il ciclismo. Al Tour de France ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
5: È tutto, a più tardi.
3: Direttore.

0: 80.80.it.
1: Scusi, che danno stasera?
2: La corazzata Kotyomkin.
1: La corazzata. Bene.
2: Vadi.
1: Bene.
3: La
1: corazzata.
3: Coraggio.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Scusatemi ragazzi, siccome è la prima volta che io faccio sta richiesta, ma adesso l'eventuale filmato me lo mandate qua su WhatsApp o devo accendere il canale 93?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Le sole cose sicure in questo mondo sono le coincidenze.

0: 70-80.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 9.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Segni! Non tre punti, 11!
5: Oh, mi scusi!
4: Coglionazzo!
0: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. Individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e fino a Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi in Spagna e Francia, il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha costretto già 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia orientale, qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Anno 2004. Il viaggio nel tempo è una realtà.
5: Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi.
4: Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Questo raro documento è stato trasmesso in televisione e registrato con un videoregistratore Sony Betamax SLC7. Per questo oggi voi potete rivederlo all'indietro, a rallentì, con stop di fotogramma, in avanzamento veloce. Perché questo videoregistratore Sony consente l'effetto moviola. Sony Betamax, garantito da 3 milioni di successi, il più venduto nel mondo.
1: Questa è 7080.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Se vi fa piacere vi mando i saluti sia alla sera che alla mattina.
8: Va bene.
7: E niente, se vi fa piacere.
8: Sì, no, mo me lo segno. Bro.
7: Così, visto che ascolto sempre la vostra trasmissione, se vi fa piacere vi mando i saluti. Li mando presto anche quelli della buonanotte, perché poi magari mi metto a fare i lavori in casa, a far da mangiare e siccome mando i saluti a tanti, poi magari non c'ho mai il tempo.
8: C'è una cosa.
7: E se vi fa piacere vi mando i saluti.
9: E non esistere, carapa.
7: Grazie di tutto e bella la vostra emittente, mi fa proprio piacere sentirla.
1: Questa è 7080.it, numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero

musica verde, bianca e rossa. 7080 punto Italia. Parla come te. Parla come te. Numero 3.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Che ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo. Hey, yeah!

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma la vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
6: No, qua dentro sei un coglione tu.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Ma dov'è finito il gelato?
11: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
10: Come sarebbe a dire?
11: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
12: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle indagini è stato individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto in un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Incendio nella serata di ieri nel ristorante Eura a Roma. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno interessato il locale e si sono estese anche alle sterpaglie circostanti, fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Il governo studia come frenare il caro carburanti e valuta l'attivazione delle accise mobili, il meccanismo che finanzia un taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del petrolio. Il tema è stato al centro di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto.
5: Fai piani troppo a lungo termine.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
8: Una produzione K-Vox.
9: Luglio 1981. L'estate continua ad essere scandita da grandi successi e le vetrine dei negozi di dischi propongono brani che stanno conquistando radio, classifiche e discoteche. George Harrison rende omaggio all'amico John Lennon con All Those Years Ago, una canzone intensa e ricca di emozione che sta commuovendo il pubblico di tutto il mondo. Dall'Australia arrivano i Men at Work con Who Can It Be Now, un esordio originale coinvolgente che li fa conoscere anche fuori dai confini nazionali. I Foreigner conquistano gli ascoltatori con la romantica Waiting for a Girl Like You, una delle ballate più apprezzate del momento. Nelle discoteche continua il successo degli Odyssey con Going Back to My Roots, trascinante rilettura di un classico della soul music. E dall'Italia Pino Daniele firma uno dei suoi brani più rappresentativi, Yes I Know My Way, dove blues, rock e sonorità napoletane si fondono in uno stile assolutamente unico. 545 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1981. Emozioni, grandi melodie, nuovi suoni che stanno accompagnando questa estate qui a Milano vende musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
3: Come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te. Oh.
5: Hey baby, where you going? Now wait a minute, you can't.

0: è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Quando ti capiterà di avvertire la lama sottile della paura, sforzati di guardare dentro al tuo cuore. Lì troverai tutto il coraggio che hai smarrito.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti agli amici di 7080.it e anche ai programmatori musicali. Anni 80, bellissimi, bellissimi, splendidi, poi soprattutto per chi ha la fortuna di averli vissuti, li può anche raccontare e vedere adesso come un protagonista degli anni 80, perché bene o male lo eravamo tutti negli anni 80 protagonisti per chi ha vissuto quel periodo. Tanta musica, bellissima, un ricordo di un gruppo, Delegation, che hanno fatto parecchi brani, ma What You So Long è una bella canzone. Un saluto a tutti da Roberto Morillo.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao a tutti, volevo chiedere se potete farmi sentire Tu di Umberto Tozzi. Grazie, un abbraccio.

0: Questa è musica. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Ciro, chiamo da Napoli, vi ascolto sempre in televisione o in alternativa sul cellulare e oggi volevo chiedervi una bellissima canzone di Michael Jackson che è Another Part of Me. Grazie e un saluto a tutta la radio.

0: www.radioticino.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici 7080.it. Volevo chiederti di sbloccarmi un altro ricordino.
2: Napoli, fa qualcosa!
1: Alberto Carrara con Disco King.

Ogni giorno un nuovo ricordo. Un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fantozzi, pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo.
4: Buongiorno, signore. Signore.
5: Prego, figliolo.
4: Io vorrei far dire una messa.
5: Pro o contro qualcuno?
4: Contro.
5: Contro costa il triplo, 30.000, cantata 50.000.
0: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. È un tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. L'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli è stato rintracciato questa notte in presenza del suo difensore. Ha confessato spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. Mar Rosso colpita una nave saudita, Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito USA spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Cisgiordania in fiamme intanto per una sparatoria vicino a un insediamento con 2 israeliani e 4 palestinesi uccisi. L'esercito assedia Nablus. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Già da martedì c'è l'arrivo della 5ª grande ondata di calore di questa estate. Il tennis, Luciano Darderi non si ferma e vola in semifinale all'ATP 250 di Estoril. L'azzurro batte in 3-7 il portoghese Faria in 2 ore e 29 minuti. Ora se la vedrà con il belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu devi sapere con chi e con cosa hai a che fare.
5: È la mia grafia, ma io non l'ho mai scritto.
4: Non ancora. Ma lo farai.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it.
2: Nel paese felice hanno comprato un ombrellone che piace a tutti.
3: E piace a Callisto,
4: da un lato più visto.
3: E piace a Manolo,
4: che ama il volo.
3: E piace a Donato,
4: che fa il carcerato.
3: E piace a Lulu, con i suoi occhi blu.
4: E che c'ho scritto Giocondor.
1: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
9: Sì, chiamo da Genova e niente, questa canzone mi ricorda l'estate del 1983 quando si andava in vacanza su in Piemonte con i nostri amici. Ciao, buona giornata, grazie.
1: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo non si misura in ore, ma in emozioni. E dove ogni onda porta a riva il ricordo di una canzone pronta a farci compagnia. Il sole si alza piano, illumina la spiaggia e accende l'aria di riflessi caldi. Sembra proprio che tutta l'isola si stia preparando a uno spettacolo e noi siamo in prima fila. Cammino lungo la riva e subito sento una voce che arriva prima ancora della musica, delicata, positiva. Poco più avanti, con passo rilassato e un sorriso che mette di buon umore al primo sguardo, incontro Bill Withers. Qui a Neverland sembra sempre mattina quando canta lui. Basta un cenno e l'aria si riempie di vibrazioni leggere, perfette per iniziare la giornata nel modo giusto. E allora lasciamoci attraversare da questa energia. Alziamo il volume e ascoltiamo Lovely Day.
10: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo con il passo un po' più leggero, come se quella melodia mi avesse dato una spinta in più. Il mare è calmo, il cielo è limpido e all'improvviso mi sembra di essere ovunque e in nessun posto allo stesso tempo. Seduto su una vecchia valigia appoggiata sulla sabbia, con lo sguardo rivolto all'orizzonte come chi ha visto il mondo davvero, c'è Jimmy Fontana. Ha quell'eleganza semplice, senza tempo, e una presenza che racconta viaggi, sogni e orizzonti lontani. Qui a Neverland le distanze non esistono e le canzoni diventano ponti tra emozioni. Lui ride appena e capisco subito dove stiamo andando. È il momento di lasciarci trasportare da Il Mondo.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.
2: Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi.

0: Il pomeriggio avanza senza fretta, con il sole che inizia a scaldare meno, ma a brillare di più. La luce si fa dorata, le ombre si allungano e nell'aria compare una nuova energia, più vivace, più movimentata. Sento un ritmo che arriva da lontano, qualcosa che fa muovere i piedi ancora prima di capire da dove provenga. E infatti, poco più avanti, tra risate e passi improvvisati sulla sabbia, incontro Spencer Davis. L'atmosfera cambia subito. Qui si balla senza pensarci troppo, perché quando parte questo groove, restare immobili è praticamente impossibile. Allora lasciamoci andare e ascoltiamo insieme Gimme Some Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E mentre il sole scompare all'orizzonte, tingendo il cielo di un blu intenso, Neverland si accende di una luce soffusa e accogliente. La musica continua a vibrare nell'aria, come se non volesse mai finire. Perché in questa spiaggia speciale, le canzoni degli anni 70 e 80 non smettono mai di suonare. Cambiano solo cielo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: Siete pronti a rivivere quel vento caldo del 1978? Pubblicata sì nel 1978, è stata la seconda hit più venduta dell'anno in Italia, tenuta al numero 2 solo dai Bee Gees con Stayin' Alive. Semplice, provocatoria e seducente, la colonna sonora perfetta per chi cercava emozioni forti sotto il sole estivo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: La vogliamo capire!

0: 7080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Come facile per tutti risolvere il problema del riscaldamento con i bruciatori Riello. Silenziosi, pratici, sicuri, garantiscono un rendimento termico molto elevato e una notevole economia di esercizio. Inoltre, una produzione di grande serie ha consentito alla Riello una decisa riduzione dei prezzi. Un esempio, Micio Deluxe a lire 148.000. Condizioni particolarmente favorevoli anche per la sostituzione del vostro vecchio bruciatore. E in più il servizio tecnico Riello è sempre a vostra disposizione.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Lettera anonima, una verità che brucia. Un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Raumomi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Cresce il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelli che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia e Molise. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento ha avuto un epicentro a 2 km da Pizzone, a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro-nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Lo sport: pronti a ripartire in Ungheria per la terza e ultima sessione di prove libere del GP dell'Ungheria. Il via alle 12.30 con una Ferrari apparsa decisamente in forma ieri e un Kimi Antonelli impressionante nella simulazione di gara. Alle 16 invece in programma le qualifiche. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
4: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. engine.radio. La passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao 7080, sono Pino da San Giorgio. Mi fai ascoltare I Go Away Star dei Deep Purple? Grazie.
4: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action
8: Extended Version. I più richiesti su 7080.it.
4: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it, gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di fumetti. Strana storia quella di Paperoga. Nato per farne un Pippo, l'amico ingenuo di Topolino a Paperopoli, ha avuto diverse evoluzioni in giro per il mondo.
4: Ah, vedete come il tempo scivola via mentre noi lavoriamo?
3: Personaggio decisamente di secondo livello negli Stati Uniti, nome originario Fetri Duck, dove è stato nel tempo sostanzialmente dimenticato, Paperoga ha invece ricevuto grande accoglienza in Italia, ma anche in Norvegia con l'appellativo Klodreich, in Danimarca e soprattutto in Brasile, dove si chiama Peninha. Proprio nel paese sudamericano, Paperoga da sempre ha un ruolo centrale nelle storie Disney. Molte delle sue peculiarità locali hanno contraddistinto l'evoluzione della versione italiana del personaggio dalla seconda metà degli anni 70 in poi.
4: Ma come, signor Paperino? Non si vergogna? Dica che le dispiace. Su, avanti!
5: Mi dispiace!
4: Bravo, così mi piace! E ora torniamo al lavoro! Incarti questo, presto!
0: MCL, Divisione Economico Fiscale.
3: lexmcl.it. Disegnato da Al Hubbard su sceneggiatura di Dick Kinney, Paperoga esordisce nella storia Paperino e il fanatico igienista, pubblicato in Italia su Topolino numero 453 del 2 agosto 1964, in originale The Elf Nut. Nell'idea originaria Paperoga è il cugino hippie di Paperino, emblema del do it yourself, tipica della mentalità anni 60 dei figli dei fiori. Anticonvenzionale e pasticcione, si ficca sempre nei guai coinvolgendo immancabilmente il cugino, Paperoga è in realtà un profondo studioso, anche se la sua formazione è poco ortodossa. Un po' come Pico de Paperis, del quale però si differenzia per il suo essere confusionario e disordinato.
4: Ah, oh, la nostra grande famiglia! Non è stata una giornata stupenda?
3: Paperoga è anche l'opposto del cugino Paperino, solare, ottimista e sempre entusiasta il primo, irascibile, pessimista e frustrato il secondo. Famoso per il suo look, un maglione e un cappello rosso di lana per mantenere calda la testa, così da rilassarsi, afferma, che copre una capigliatura lunga e disordinata, pratica lo yoga, da cui il nome Papero più Yoga, Paperoga. Nelle prime storie degli anni 60 è accompagnato da un cane, chiamato in Italia Arcibaldo. Dagli anni 70 diventa giornalista presso il Papersera, quotidiano che ha come editore Paperon de Paperoni, giornale dove lavora anche il Paperino.
4: Bene, impiegati, la giornata è finita! Ma non per lei, signor Paperino! Sono certo che non le dispiacerà confezionare qualche altro pacchetto. Ricorda il motto della nostra ditta? Datemi il meglio di voi stessi! Signor Paperino! Oh, signor Paperino, faccia attenzione!
3: Curiosità, Romano Scarpa ideò proprio nello stesso anno in cui debuttava Paperoga un personaggio molto simile, il cugino Sgrizzo Papero. L'idea di Scarpa era di un papero pazzoide, incontenibile, anticonformista, caratteristiche molto simili a quelle di Paperoga, tanto che Sgrizzo viene spesso confuso per quanto la profonda ingenuità bonaria del primo sia meno presente nel secondo. Quest'ultimo, peraltro, proprio per la personalità imprevedibile, non è mai stato ripreso abbastanza da diventare personaggio fisso di Topolino.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E chi non se la ricorda? Colonna sonora del film Grease del 1978, diventata subito un tormentone mondiale. Racconta i ricordi di un'estate d'amore e un po' di festa, in un ritmo che entrava subito in testa, l'ideale per le danze tra ombrelloni e la scia di profumo da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ed ecco Joe Condor.
4: Ma mi lasci, non c'ho il paracadute, non c'ho la mutua.
5: Bella sirena, dammi un bacino.
6: Chiudi gli occhi. Bacio lo squalo, comandante.
0: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Radoumi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Un cappellino con scritto Trump 2028. Così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, un'opportunità negatagli dalla Costituzione, alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Dietro l'angolo c'è l'arrivo della quarta grande ondata di calore di questa estate, già a partire da martedì. Il tennis: Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. A questo punto Geraldo Assime diventa il numero due del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
6: Non ho mai visto prima un orologio come questo.
7: Non provare a toccare nulla. Se premi uno di questi pulsanti potresti mandarci indietro nel tempo. Su questo pulsante c'è scritto al tempo dell'uomo delle caverne. E se spingi quel pulsante... Che cos'è questo rumore?
6: Potrebbe cessare se togli il dito da quel pulsante.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer!
9: Cosa intendi dire?
8: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
10: Perché uomo menti così a te stesso?
11: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
12: I brani scelti oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, sono quelli di Piera Diarese, che ha stilato una propria classifica, e direi di iniziare subito con la numero 10, dove c'è questa canzone di Rossana Casale, Destino.

Rossana Casale con Destino, questa è la canzone al numero 10, numero 9, Mario Lavezzi con Dolcissima, Amedeo Minghi con Serenate al numero 8, al numero 7, Mango, Lei Verrà.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, queste le scelte musicali di Piera, dove al numero 7 ha messo questa canzone di Mango, Lei Verrà. E Eugenio Finardi con Dolce Italia, numero 6. Al numero 5 arriva anche Biagio Antonacci.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Cosa c'è?

Voglio vivere in un attimo, questa canzone di Biagio Antonacci è uscita come singolo nel 1988 e poi inserita anche nell'album Sono cose che capitano del 12 giugno del 1989. Oggi numero 5 in questa classifica tutta personale di Piera, dove al numero 4 c'è Gianni Morandi.

0: Queste sono le vostre scelte musicali in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi siamo con Piera, dove al numero 2 ha messo Umberto Tozzi con Nell'aria c'è. La numero 1 è Tutta per il banco del mutuo soccorso.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: tredicesimo LP per questa formazione, quella del Banco del Mutuo Soccorso. Moby Dick, la canzone che abbiamo ascoltato, targata 1983, è numero uno in questa classifica di Piera di Arese, che ringrazio, e io vi do appuntamento con le vostre classifiche.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Siete voi americani che dovete fermarvi per primi. Voi aumentate le vostre basi in Europa e noi siamo costretti ad armare i paesi dell'est,
4: obbligandoci a raddoppiare gli stanziamenti militari.
5: Posso dire una parola? Ci sono due autobus. Uno permette che prenda il suo autobus. C'è una strada stretta, molto strettissima. Quello di destra dice: io non mi fermo. E quello di sinistra dice: se non si ferma lui, perché dovrei fermarmi io? E così cosa fa quello di destra? Per spaventarlo aumenta il gas. Quello di sinistra capisce che lo vuole spaventare e inserisce la quarta. E così, opla! Conseguenza, 40 morti e 80 feriti, salvo complicazioni. Chi ci rimette sono sempre i passeggeri. E i passeggeri sono il popolo.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
13: Vi ringrazio, ti ringrazio, perché ti vedo lì dietro l'Ableton, ho riso, non so, a fare sto lavoretto. Bellissimo, veramente, ma mi ha un appagamento totale, guarda, grazie.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
14: The Wix Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
15: Nuovo appuntamento con la Wix Compilation, 25 luglio 1987. Anche oggi la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana è pronta a partire su 7080.it. E allora partiamo subito dalla decima posizione, oggi occupata dai Fleetwood Mac. Questa è Seven Wonders.

0: Seven Wonders, la numero 10 è per i Fleetwood Mac, oggi 25 luglio 1987. Il nono posto della nostra Wix Compilation è invece occupato da Spagna con Call Me. E al numero 8, Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery.
1: The Wix Compilation.

Sweet Little Mystery, Wet Wet Wet, numero 8 oggi, 25 luglio 1987. Al settimo posto abbiamo invece When Smokey Sings degli ABC. Numero 6 per gli Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Quinta posizione per You and Cry, che ascoltiamo con Labor of Love. Ain't gonna work for you no more.

0: Labor of Love, questi sono You and Cry, numero 5 oggi, 25 luglio 1987. La quarta posizione della classifica di 7080.it è oggi occupata dai Whitesnake con Is This Love. Davanti a loro, terzo posto, La Bamba, I Los Lobos. E al numero 2 ascoltiamo i Pet Shop Boys con It's a Sin.
1: Un successo via l'altro.

Fedez, Asin, questi i Pet Shop Boys, questa la numero 2 di oggi, 25 luglio 1987. Ed eccoci anche in questo appuntamento arrivati al momento di svelare la cima della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Seven Wonders di Fleetwood Mac occupa l'ultimo posto della nostra classifica. Numero 9 per Spagna con Call Me. Numero 8, Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery. When Smokey Sings, gli ABC sono settimi. Starship, numero 6 con Nothing's Gonna Stop Us Now. Al quinto posto abbiamo ascoltato Labor of Love, Hue and Cry. Whitesnake, quarti con Is This Love. Numero 3 per i Los Lobos con La Bamba. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Pet Shop Boys con It's a Sin. E al primo posto oggi, 25 luglio 1987, in questa puntata di Weeks Compilation,

0: That Girl, Madonna, prima oggi, 25 luglio 1987. Questa la canzone in cima alla nostra Wix compilation odierna. Questa anche la canzone che chiude il nostro appuntamento. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica. Questa è 7080.it.

0: Kiss. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E di nuovo bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Mango Jerry, In the Summertime, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Christy, Yellow River, Spinner, It's a Shame, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, e oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma guardate, potevo fare un dosso?
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: Audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni. Il corpo carbonizzato del giornalista era stato trovato domenica notte in una zona di campagna a Eboli. Al momento sono oltre 220.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. ChatGPT oggi sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale. Gli utenti di tutto il mondo non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo ha confermato OpenAI dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento. Stiamo indagando sul problema. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro-nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte, un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Il volley Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile, vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
5: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo, nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare mille cose per mettersi al sicuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: con Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Io ti spiace di più.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: due contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito la domenica, l'altro invece vestito classico, contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto, trova questo amico segolino e lo guarda e fa: beh, cosa hai fatto? Cosa è successo? Cosa è combinato? Cosa è successo? Ma dove sei andato? Ma dopo, sono andato a seppellire mia suocera. Beh, e com'è che sei ridotto così? Lei non voleva.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Antonio, ti ricordi le nostre estati a Vieste?
8: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: Ben arrivati a New Wave Collection. Tra le canzoni oggi, Mary's Prayer con il Dennis Wilson, Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart, Sweet Dreams, Dead or Alive, You Spin Around, Flash in the Pain, Walking in the Rain, Il Duff di Gabi Delgado con Der Mussolini e ancora i Deacon Blue con Dignity. Noi ascoltiamo queste. Everything.

0: Letizia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Non ti sto seguendo, brother.

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Attenzione, attenzione! Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce. L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
4: Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2.000 anni rispetto alla Terra.
5: Qui siamo a Papalla e non si balla che il bambino.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Intanto il sindaco Lepore ha presentato una denuncia dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro città. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari e fiamme minacciano Bordeaux. In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, lo ha riferito in un breve post su X il presidente ucraino Zelensky. Intanto la Russia è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, almeno 6 morti e 10 feriti. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 € al litro in un distributore nella zona residenziale di Via Correggio, ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale. Volley, l'Italia cede il passo a un grande Brasile nella semifinale di Nations League 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso e intensissimo, le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Domani per le azzurre, la finale per il bronzo contro una tra Turchia e Cina. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ma ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
5: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
4: Comunque sembra sia tutto normale.
6: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: E lo sciocco non ha nessuna possibilità. Oh, poverino, tutto il lavoro sprecato. Sei pronto per la decorazione, Droopy?
2: Oh, sì, stavo per cominciare, Spike.
1: Bene, svuotalo tutto.
2: Se Spike dice di svuotarlo, io lo svuoto.
0: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Buongiorno a voi, cari ragazzi di 70-80. Io sono Carmela di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma. Di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
12: Come dice, prego?
11: Mettete la canzone di Samballato.
13: Un attimo!

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080.it, da Maurizio da Varedo.
2: Senti come nome, c'ha possenza, capito? Capito, mi piaci.
1: Allora, se potete cortesemente sbloccarmi questo ricordino.
3: Sì.
1: Donna Summer, l'album mi sembra che si chiamasse Four Seasons for Love.
4: Per me, numero uno.
1: E il brano proprio è Spring Affair. Ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Volevo sapere se potevo sentire la canzone di Mike Francis, Survivor, perché mi ricorda tanto la mia età, quando ero proprio piccola e niente, volevo sentirla da voi, che siete sempre una meraviglia, tantissimo. Ciao, sono Anna, ciao, buona giornata.

0: Metti 70-80 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare possibilmente Can Get Enough di Barry White e Anna di Lucio Battisti.

0: www.radioticino.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sono Giusy, perché non ti ho messo la mia canzone, per favore?
3: Un attimo! Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare. Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda. Cosa festeggiate oggi?
4: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti. Venga, venga, federe! Là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Svolta nell'indagine della morte del giornalista Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Deboli. Fermato un tunisino di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Ha confessato: Salvini va all'attacco, è un clandestino, adesso vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio 16enne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 circa. È caduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari. Le fiamme minacciano Bordeaux. Formula 1 si assegna all'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Norris il migliore al termine delle ultime libere, ma McLaren, Mercedes e Ferrari sono vicinissime. Si preannuncia una sfida tiratissima, il via alle 16. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa modificare gli eventi che vedrai.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. E 7080.it 7080.it

0: Gli esalta la mosca al naso, lui diventa un servaggio. A Riccardone bisogna portare rispetto, bisogna.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Buonasera a tutti, sono Franco da Torino, Cirie, per l'esattezza. Vorrei ascoltare Wes Dorighezzi, la canzone si chiama Ego Borca Vac, Noi due per sempre. Non mi ricordavo più il nome, è una canzone famosa dell'epoca di Non ci lasceremo mai. E mi ricordo che ero ragazzino che vedevo in televisione quando cantavo. Ho sempre amato questi due cantanti. Poi dopo Dorighezzi non mi è più piaciuto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: La vita non ha l'obbligo di darci quello che ci aspettiamo.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Bentornati all'appuntamento con Il numero perfetto qui su 7080.it. Oggi parliamo di un gruppo air metal o glam metal svedese, nato nel 1981. Capelli lunghi, biondi, parliamo degli Europe. Il gruppo è formato dal cantante Joey Tempest, dal chitarrista John Norum,

raggiungono la fama internazionale negli anni Ottanta con il loro terzo album, The Final Countdown, del 1986. Dovendo scegliere il primo singolo dell'album, Joey Tempest suggerisce The Final Countdown. Inizialmente alcuni membri del gruppo avrebbero preferito Rock the Night come primo singolo. Diventa così un successo mondiale, raggiungendo il numero uno in 25 paesi. Il testo della canzone è stato ispirato dalla canzone Space Oddity di David Bowie. Ascoltiamo quindi The Final Countdown, sono gli Europe.

Europe, e dallo stesso album The Final Countdown viene estratto un altro singolo di grandissimo successo, Carrie. La canzone è una power ballad classificata nella top 30 in diversi paesi del mondo. Il brano è stato scritto da Joey Tempest nel 1985. Una prima versione del brano era stata composta solo da tastiera e voce ed è stata suonata durante un tour

0: video della band. Il cantante Joey Tempest afferma che non esiste una vera Carrie. Eravamo giovani allora, la solita rottura e la ricerca di una nuova ragazza, ha detto, raccontando l'ispirazione per la canzone. In realtà era più una cosa così, generica. Gli Europe e questa è Carrie.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista.

pubblicano il loro quarto album in studio, Out of This World. Il disco diventa un successo commerciale, vendendo oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Out of This World è il primo album degli Europe a vedere l'ex chitarrista degli Easy Action e dei Noise, ma che cazzo se ne frega. Out of This World è il primo album degli Europe a vedere l'ex chitarrista degli Easy Action, in sostituzione del chitarrista solista uscente John Norum. Viene estratto come primo singolo dall'album il brano Superstitious, ultima canzone degli Europe a entrare in classifica negli Stati Uniti. Il video di Superstitious è stato girato all'Hampstead House a Long Island, New York. Quando eseguono la canzone dal vivo, gli Europe spesso includono una parte di No Woman No Cry di Bob Marley nel mezzo della canzone. Ascoltiamo quindi Superstitious, sono gli Europe. Keep up.

0: Perfetto. Altra band e altre tre canzoni domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sei

0: 7080.it.
1: Sono le 16:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Anche sulla Terra la Filco è famosa per il progresso tecnico dei suoi elettrodomestici.
4: Ecco Filco Bendix, la lavatrice che si compra una volta sola e per sempre. Funziona sempre. Funziona sempre.
0: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata, è tornato vincitore, giusto?
11: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso Fakir, emerge un nuovo video. Una lunga chiazza di sangue sotto la testa, tracce anche sul volto. Le immagini inedite sono state girate dopo il decesso del 42enne durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio in difficoltà e non è riemerso. È disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como, un turista olandese di 45 anni. In vacanza con i 3 figli. È accaduto all'altezza di Menaggio. Il giovane è stato invece tratto in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. I raid degli Houthi sull'Arabia Saudita hanno colpito con droni e missili infrastrutture petrolifere sul Mar Rosso. Lo ha rivendicato il portavoce militare del movimento, minacciando un'escalation di attacchi nelle prossime ore e giorni. Intanto, un raid aereo israeliano ha ucciso il capo delle forze di polizia guidate da Hamas nella striscia di Gaza. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro, prezzi alle stelle anche in autostrada. A detta del Codacons, solo nei mesi di luglio e agosto, la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante è destinata a raggiungere quota 10,8 miliardi di euro. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la

Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Il motore ruggisce, il cuore batte più forte. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta, una produzione K-Vox.
1: Però qua siete voi, cari signori, perché papà si scrive con l'accento, no? Credo sulla A o no?
2: È papa questo.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
1: Sono Sharon da Peschici e volevo la canzone di Franco Simone, si chiama Respiro. La voglio dedicare al mio fidanzato che è il mio respiro.
0: Questa è 7080.it. Solo musica.

0: Hey Boomer!
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Coley, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Matilde! Matilde!
6: Oh, cosa che sei, Paro?
5: Oh, che sogno terribile! Avevo una pancia così!
6: Ah, che semo! La paura della pancia!
5: La pancia non c'è più!
6: Ah, sì!
0: Questa è 7080.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: La voce è identità, tono, timbro, energia.
1: È ritmo, articolazione, presenza.
0: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
1: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70-80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Momenti di grande tensione in Val di Susa, in provincia di Torino, durante la marcia NoTav, quando alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. In risposta, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne, che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Sono in corso le ricerche di un turista olandese disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. L'uomo era in barca in vacanza con i 3 figli. Il giovane è stato tratto invece in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. 1.500 militari verranno mobilitati da questa sera per contribuire alla lotta contro gli incendi in Francia, in particolare nel sud-ovest del paese. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen e Russell. E per il ciclismo uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina del Tour de France. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
6: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
8: Il numero perfetto.
7: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Eccoci anche oggi con il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi tutto dedicato a lui, Renato Abate, in arte Garbo. Nasce il 25 aprile del 1958 a Milano e poi ci regala delle belle canzoni di successo. Noi oggi ne ascoltiamo come sempre 3 in questi 10 minuti di tempo che abbiamo a disposizione. E allora parto dal settembre del 1981, quando esce il suo primo album, e ascoltiamo subito questa bella canzone.

0: 1981, con questo suo primo album 10 canzoni, noi abbiamo ascoltato quella che dal titolo all'intero LP, quindi A Berlino Va Bene, è anche suo primo grande successo. A proposito di successi, ne ascoltiamo un altro, ma certo questo è del 1983.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: effetto un artista in tre brani ci regala sempre tre canzoni di qualche cantante, cantautore o gruppo italiano. Oggi siamo con Garbo e soprattutto fermi al 1983 con questo singolo. Il titolo è Quanti anni hai, ma questa canzone poi sarà contenuta anche nell'album che si intitola Fotografie del 1984. Andiamo avanti, direi proprio di sì, perché abbiamo qualche minuto, lo utilizziamo ancora con questa bella canzone.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: chiusura quindi questa canzone di Garbo, Dal silenzio, il titolo pubblicata nella versione a 45 giri nel 1988 e poi contenuta anche nell'album, il titolo è Manifesti. Siamo arrivati alla fine, i nostri 10 minuti oggi li abbiamo utilizzati al meglio con queste tre canzoni di Garbo. Vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: Ciao, sono Daniele, chiamo da Milano. Allora, il mio cartone animato preferito quando ero bambino era Heidi. Dopodiché tutti quelli dei robot tipo G-Robot.

0: roterà.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Lavoro è vita e senza quello esiste solo paura e insicurezza.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Come disse Charlie Chaplin, la giovinezza sarebbe bellissima se solo arrivasse un po' più tardi nella vita.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Oh no no, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, va?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Alta tensione alla Marciano Tav in Val di Susa. Alcune centinaia di persone hanno attaccato le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiomonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Incendiate 2 camionette dei carabinieri, chiusa la 32, treni sospesi. Immediate le reazioni politiche ai disordini in Val di Susa. Matteo Salvini parla di frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, mentre esponenti di Fratelli d'Italia e Lega condannano le azioni dei manifestanti e ribadiscono il sostegno alla TAV. Spunta un nuovo video di Roberto Vannacci con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Roggero. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale, che aggiunge poche righe: grazia per Roggero. Un'area depressionaria di origine atlantica transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di spiccata instabilità. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali. Allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, anche lui sotto investigazione per bandiera gialla, Piastri, Verstappen e Russell. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il giorno che ha cambiato la mia vita non fu un giorno, ma una notte. Era la notte di Halloween. Io ero Buffalo Bob ed avevo un gilet di vero cuoio. Era il 1960 e vivevo a Holden, Kentucky. Adoravo le barrette Zegnat, mentre a mia sorella, Ellen, piacevano le Baby Ruth. Mio fratello Tuga adorava qualsiasi cosa. Io non amo Halloween. Non più.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 2.

0: una produzione K-Vox.
1: L'aria rosa ciclamino, poverino, poverino, sta morendo in mezzo al prato. Che peccato, che peccato.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi. La vivi, questa è 7080.it, il mondo.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Posso sentire la Sugar Hill Gang?
2: Ma hai parlato?

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, io mi chiamo Loretta e vi sto ascoltando da San Posidonio in provincia di Modena. Mi piacerebbe ascoltare Alai Chopin di Gazebo. Un fantastico ricordo? I pomeriggi passati con le amiche dopo la scuola. Wow, fantastici. A proposito, io vi ascolto dalla TV e mi fate una mega compagnia. Grazie a voi.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70, 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a voi tutti, ciao, sono Stefano da Varese e niente, per dirvi che ho imposto le vostre frequenze radio alla compagnia aerea per cui lavoro.
2: Che figata!
1: E quindi la vostra musica a 13.000 piedi, direi tutti in fly dance.
2: Siamo bravi, no?
1: Direi giusto giusto. E niente, da bravo speaker quale sono, con i passeggeri vi chiedo un brano dei B52. Buon weekend, grandi, ciao.
3: Dai, bella zio, cominciamo?

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vaso cinese del secolo.
2: Ambrogio.
3: Signore.
1: Epoca.
2: Sono distratta da un languorino.
3: La accompagno a mangiare qualcosa.
2: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
3: Capisco, signore.
2: So che non è il momento, ma quello che mi andrebbe ora è...
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Buonasera, mi chiamo Luca di Santa Cristina di Bissone. Vorrei sentire Topo e Roby, gli anni 80.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Vittoria, chiamo Dariano Irpino e vorrei ascoltare la canzone Billie Jean di Michael Jackson. Grazie.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: No, mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco.
3: No!
2: Ma con sottotitoli in tedesco.
4: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
11: 37 70 88 70 80
12: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo non si misura in ore, ma in emozioni. E dove ogni onda porta a riva il ricordo di una canzone pronta a farci compagnia. Il sole si alza piano, illumina la spiaggia e accende l'aria di riflessi caldi. Sembra proprio che tutta l'isola si stia preparando a uno spettacolo e noi siamo in prima fila. Cammino lungo la riva e subito sento una voce che arriva prima ancora della musica, delicata, positiva. Poco più avanti, con passo rilassato e un sorriso che mette di buon umore al primo sguardo, incontro Bill Withers. Qui a Neverland sembra sempre mattina quando canta lui. Basta un cenno e l'aria si riempie di vibrazioni leggere, perfette per iniziare la giornata nel modo giusto. E allora lasciamoci attraversare da questa energia. Alziamo il volume e ascoltiamo Lovely Day.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo con il passo un po' più leggero, come se quella melodia mi avesse dato una spinta in più. Il mare è calmo, il cielo è limpido e all'improvviso mi sembra di essere ovunque e in nessun posto allo stesso tempo. Seduto su una vecchia valigia appoggiata sulla sabbia, con lo sguardo rivolto all'orizzonte come chi ha visto il mondo davvero, c'è Jimmy Fontana. Ha quell'eleganza semplice, senza tempo, e una presenza che racconta viaggi, sogni e orizzonti lontani. Qui a Neverland le distanze non esistono e le canzoni diventano ponti tra emozioni. Lui ride appena e capisco subito dove stiamo andando. È il momento di lasciarci trasportare da Il Mondo.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.
2: Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo.

0: Il pomeriggio avanza senza fretta, con il sole che inizia a scaldare meno, ma a brillare di più. La luce si fa dorata, le ombre si allungano e nell'aria compare una nuova energia, più vivace, più movimentata. Sento un ritmo che arriva da lontano, qualcosa che fa muovere i piedi ancora prima di capire da dove provenga. E infatti, poco più avanti, tra risate e passi improvvisati sulla sabbia, incontro Spencer Davis. L'atmosfera cambia subito. Qui si balla senza pensarci troppo, perché quando parte questo groove, restare immobili è praticamente impossibile. Allora lasciamoci andare e ascoltiamo insieme Gimme Some Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: italiana degli autori ed editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
1: 7080.it.

0: Un nuovo appuntamento con la musica da leggere su Ciao 2001 di questa settimana. Non perderlo!
1: Ciao 2001, ciao 2001.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Daniele, vi scrivo da Pavia. Per quanto riguarda il mio cartone animato, telefilm preferito, direi cartoni animati sono talmente tanti che passerei il telefilm. Direi che il mio telefilm preferito degli anni 80, visto che io sono nato negli anni

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer,
2: attento a come ti muovi.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: I like it. Can she and the sunshine band.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1968. Arriva in Italia Mafalda, la bambina contestatrice di Quino che odia la minestra e mette in imbarazzo i grandi con le sue domande. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Aosta, 1967.
1: Ti stai

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: C'è una popolosa promiscuità dove i corpi si contendono un metro di sabbia e uno spicchio di sole. C'è papà, mamma, la figlia, il fidanzato della figlia che ha aspettato l'estate per vederla spogliata, il cane che non si vede perché in questo momento è in acqua e la suocera.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70.

0: Ci ascolti in DAB.
1: Signor, sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
4: Ehi, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
3: Io... Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia. La uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse.
4: Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati?
3: Quale cosa?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: Su 7080.it Rock Hits, oggi con Suzy 4, Ken the Ken, Danny Wilson, Mary Sprayer, Jackson Brownie, Tender is the Night, Ambrosia, How Much I Feel, Stevie Nicks, Age of the 17, Moody Blues, The Voice, Ricky Barnett, Tired of the Line, I Doors di Light My Fire, Greg Ginn Band con Jeopardy e ancora Eric Carmen, All By Myself. Noi oggi ascoltiamo questo.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: controlla a qua a q u a non ricevo ritrova e controlla a qua a c q u a esatto
1: questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Ciao, sono Tommaso da Vico del Gargano. Oggi è il compleanno di Roberto, del Femmuscio, il mio amico. Vai!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Passione e competenza sono le sole chiavi del successo in ogni professione. Ma se solo manca una delle due, sarà un fallimento.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni Ottanta, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: Il decennio più luccicante di sempre sta per finire, ma porteremo sempre con noi ricordi indelebili, come questo.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

8080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Venga, le voglio mostrare il nostro parco bar.
6: Sì.
5: Vede, questa, tra gli altri optionals, anche l'antifurto. Poi abbiamo questa che viene prodotta in serie limitata. Posso dargliela a prezzo d'occasione, una barra per defunti mutilati. In questo caso si tratta di una gamba. Il suo com'è?
6: Ah, tutto intero.
5: Due gambe?
6: Due gambe.
5: Allora non gliela consiglio, perché quello che andremo a risparmiare nel legno poi si spende per segare la gamba del defunto.
6: Sì.
5: Con quello che costa la mano d'opera poi le rimarrebbe una gamba,
6: certo,
5: per casa.
0: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 7080.
0: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
1: 70 80.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
5: Oggi tra le canzoni la geniale Kate Bush con Running Up That Hill e la spensieratezza di Dominic Troiano con We All Need Love. E poi ancora Adventures, Send My Heart, Elton John, Nikita, Rockets, Galactica, Mango, Bella d'Estate, Bengals con Walk Like an Egyptian, Cliff Richards, We Don't Talk Anymore, Wham, Club Tropicana, Bandolero, Paris Latino. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Fa caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. I vecchi sono bruciati come la gioventù.
1: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080, sono Anna, buona giornata. Volevo dedicare la canzone dei Bad Boys, Radio Star, può essere, alla mia nipotina Sveva. Vi faccio un mare di auguri, tantissimi, siete una cosa fortissima. Ci sentiamo, ciao, bacio.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Mi piacerebbe vivere in un mondo in cui i fucili spareranno proiettili di cioccolato.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
0: 7080.it presenta

C'è stato un momento tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in cui il mondo sembrava andare più piano. Le canzoni respiravano, le melodie avevano spazio e la voce non aveva bisogno di gridare per farsi ascoltare. In quel momento una voce morbida e inconfondibile arrivò dalle radio di tutto il mondo. Quella voce apparteneva a Christopher Cross.

Nato come Christopher Charles Gephardt il 3 maggio del 1951 a San Antonio in Texas, Cross cresce in un ambiente lontano dai riflettori. È un ragazzo timido, introverso, più a suo agio con una chitarra tra le mani che davanti a un pubblico. Ma è proprio lì, nel silenzio della sua stanza e nelle ore passate a suonare, che nasce il suo stile, elegante, raffinato, profondamente melodico. Negli anni 70 suona in varie band locali, tra cui i Flash, e diventa rapidamente noto tra i musicisti proprio per il suo talento compositivo. Non è un frontman nel senso classico del termine, non ha un look aggressivo, niente pose da rockstar. Christopher Cross è l'opposto dell'immaginario rock di quell'epoca. Ed è proprio per questo che quando arriva il momento giusto è impossibile ignorarlo. Il grande salto avverrà nel 1979 con l'uscita del suo album di debutto, che porta il suo nome, Christopher Cross. È un disco che cambia le regole del gioco. Dentro ci sono brani che sembrano sospesi nel tempo, costruiti su arrangiamenti puliti, con chitarre cristalline e melodie che entrano sotto pelle. Una canzone su tutti spicca, si intitola Sailing.

Sailing è una canzone che non parla solo di mare, parla di libertà, di fuga, di pace interiore. Sailing diventerà un successo planetario, conquisterà le radio, le classifiche e soprattutto il cuore degli ascoltatori. È una di quelle canzoni che non invecchieranno mai. Ogni volta che parte sembra riportarti in un luogo sicuro. Il successo dell'album sarà travolgente. Nel 1981, infatti, ai Grammy Awards, Christopher Cross compie qualcosa di storico. Ne vince ben 5 di premi in una sola notte, tra cui miglior album dell'anno, miglior registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior artista esordiente. Nessuno fino a quel momento aveva fatto una cosa simile. Eppure, dietro quel successo straordinario, Christopher Cross rimane sempre lo stesso. Riservato, gentile, concentrato più sulla musica che sulla fama. E mentre il mondo si prepara all'esplosione di suoni più aggressivi e a immagini più estreme, lui continua a credere nella forza della melodia. Nel 1980 pubblica Another Page, che contiene un altro grande classico assoluto, Arthur's Theme, Best That You Can Do, colonna sonora del film Arthur, appunto. Il brano arriverà alla numero uno delle classifiche e diventerà uno di quei simboli dell'epoca. È una canzone romantica, malinconica, che parla di vulnerabilità e di speranza. E qui, ancora una volta, Christopher Cross ci dimostra che non serve urlare per lasciare il segno.

Ma si sa, gli anni 80 cambiano rapidamente. L'avvento di MTV, l'importanza crescente dell'immagine e l'arrivo di nuovi generi musicali mettono in difficoltà artisti come lui, più concentrati sul suono che sull'apparire. Il suo stile, definito spesso soft rock o yacht rock, viene considerato fuori moda. Le vendite calano, le presenze mediatiche diminuiscono. E qui, in molte storie, sarebbe arrivata la fine. Ma non in quella di Christopher Cross.

Lontano dai riflettori, Cross continua a scrivere e a suonare, a perfezionare la sua arte, pubblica nuovi album, collabora con altri musicisti, resta fedele a se stesso, non rincorre le tendenze, aspetta che il tempo faccia il suo lavoro. E il tempo, sorprendentemente, gli darà ragione. Negli anni 2000 una nuova generazione riscoprirà la sua musica, le sue canzoni torneranno nelle playlist, nei film, nelle serie TV. Il cosiddetto yacht rock viene rivalutato, celebrato, amato. Quello che una volta sembrava troppo morbido, ora pare elegante. Quello che era stato giudicato lento, ora è visto come raffinato. Christopher Cross torna quindi in tour, incontra un pubblico nuovo e affezionato e scopre che le sue canzoni non hanno mai smesso di parlare alle persone, perché parlano di emozioni semplici e universali, il desiderio di pace, l'amore, la nostalgia, il bisogno di sentirsi a casa. Oggi Christopher Cross è considerato non solo un simbolo di un'epoca, ma un artista senza tempo. La sua carriera ci ricorda che il successo non è sempre una linea retta e che la vera forza della musica sta nella sua capacità di resistere negli anni. In un mondo che corre sempre più veloce, quindi le sue canzoni ci invitano ancora a fermarci un momento ad ascoltare, a respirare. E forse è proprio per questo che il grande lascito di Christopher Cross ci ha insegnato che a volte andare piano è il modo migliore per arrivare lontano.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Sì.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop music sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 70-80.it.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dunque, Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa.
4: Sono ancora sposato.
3: Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria.
4: Perché non dovevi essere sposato
3: con Rosaria? So.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
0: Oppure
6: Hey Siri.
0: Metti 7080.
6: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
3: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante?
4: No, signore.
2: Ha bisogno d'aiuto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
6: Acid jazz.
5: Psychedelic music.
6: Hip house.
5: Late 80s trance.
6: Stay more tuned.
5: Compiled by Roberto Lucchi.

0: canottole sciupà. Porta dietro qualche lira, 3.700.000 forse basterà.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da Speaker Room.

0: Pani, i certificati dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
1: Buongiorno, e vorrei sentire Pump Up di... Chi è? Vabbè.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più.

0: Radio80.it.
1: Hey Boomer!
2: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Esatto!

0: 7080.it.
1: To Gust is Milky One.
2: L'appuntamento di oggi con To Gust ci riporta agli anni 60 con un'etichetta discografica americana che in quel periodo lanciava artisti e canzoni di successo, come per i Four Tops, che nel 1964 firmano con la Motown ed entrano prepotentemente in classifica con questa canzone, Baby, I Need Your Loving.
0: 7080.it.
1: To Gust is Milky One.

Baby I Need Your Loving, che fu poi reinterpretata anche qualche anno più tardi da Johnny Rivers, Carl Carton e anche da Eric Carmen. Ve lo ricordate? Quello di All By Myself. Ma è nel 1982 che un attore, ballerino e coreografo americano irrompe nelle classifiche disco con la sua versione del brano. Lo ascoltiamo, Charles Hoggins, Baby I Need Your Loving.

0: www.radioticino.it.
1: Tu gusti smelti one.
0: Metti 70-80.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Che cosa è un perizoma?
3: Un tipo di mutanda.
2: Di mutanda.
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. 7080.it.

0: gli anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Milioni di anni. Ogni 100 anni arriva un piccolo uccello ad affilarsi il becco sulla montagna di diamante.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Oh oh, mi è sembrato di vedere un gatto. È velo, ho visto proprio un gatto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Non sarà facile per niente. È una brutta bestia e va ucciso alla svelta.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Buongiorno, sono Lino dalla provincia di Bergamo. Vorrei ascoltare il brano Night for Dance, se possibile entro le ore 17.
12: Cose da pazzi. E anarchia.
11: Grazie, buona giornata.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Siediti al sole, abdica e sii re di te stesso.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Imagine there's
1: no heaven. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ivano, fai volare l'occhio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
3: Cos'è il nuovo record stagionale?
2: Esatto, ti dirò di più. Se noi arriviamo in camera nel giro di 3 minuti, siamo sotto il muro delle 3 ore.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Non ho capito niente!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Noi siamo amici, vero?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Bari, 1968.

0: 7080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sembra quasi che vi sia morto il gatto. Avete dimenticato come si ride? Cosa c'è? Vi è forse caduta la lingua?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Direct, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Segnali dal futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Radio. La selezione musicale per i nati fino al 1964.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it

0: Hey Boomer!
1: Noi siamo amici, vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Non ho capito niente!

0: Sì, caro, ti licenzio e non ti do nemmeno la liquidazione. Dopo, prova a farmi causa, se te sei buon.
1: Allora, mia bella faccia di culo allegro del mio bel datorino di lavoro. Parlo per lei, per tutta la baracca con i burattini.
2: Parla.
1: Ascolti questo bel messaggio in codice.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao ragazzi, dunque il titolo è Just the Way You Are di Barry White. Vi chiamo da Savona, vi ascolto sul canale 351 e il mio ricordo che ho su questo pezzo, ho detto tutto.
3: Ecco, è l'informazione che volevo.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: emozioni, la classifica dei ricordi, da un'idea di 7080.it. Numero 8.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True, Noi Oggi, ascoltiamo questo.